0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rolas gratis. En XFM 101.1. Cinco cincuenta y dos.